0: Proviamo qua.
1: Proviamo qua.
0: Hospital, any of your male, ball, head injury, on center.